ke bgen me khalo ude cheme chetle cheme ke bgen me askere romi ude se me khisen kelam che bere me dana re kadure wan